0: c'era?
1: Che ride?
0: Perché? Sarà un fantasma.
1: Fantasma?
0: Io si trovo a cantare una canzone che...
1: Antonino? Ma tu prendi anche quelli grossi?
0: Come con il tartaro di Ninja.
1: È quasi.
0: Si chiama Donatello.
1: Io Raffaella.
0: No, e c'è anche Raffaello.
1: Però io con la...
0: E mi chiami.
1: Grande. Tu come ti chiami? Tonino.
0: Io Antonio.
1: Antonio.
0: E ha una chitarra nuova.
1: Tu sei Antonio?
0: Sì. Io mi hanno comprato una casa, così da fare. E c'è un bagno fuori da me. Ora non si può più dopo mamma.
1: Perché?
0: Perché il bagno è rotto. Il computer è rotto. Il lavandino è rotto. Il tetto è rotto.
1: E dove stai ora?
0: In un'altra casa!

non succede niente qui fra noi. Ma io ho lo zucchero. Oh, quello sì ti aiuterà. Cosa preferisci? Un dolce alla crema? Una torta di mele? Un sanguinaccio? Una spada?